so da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu a nan sashen Hausa na gidan Radio Bonn FM da ke kan mita 92.9. Bara mu hada ku da wannan waka shi ma dai Adam Zango ne yi wannan waka.